colpo la bisaccia e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono gli tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte.

cambiare carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca d'istinto, e sente l'acqua avverte il fuoco, è duro e non si dà